0: quiet snap.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionale dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Ozio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

a Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.attvo.it.

a Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Van. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, ciao, come state? Tutto bene? Mi auguro di sì anche oggi. Un bel po' di notizie e tanta musica da ascoltare. Faremo un salto nel passato perché sempre più ragazzi, sempre più giovani della generazione Z vorrebbero vivere negli anni 90, sognano gli anni 90 pur non avendoli mai vissuti davvero, sia con il vestiario ma anche con determinati oggetti vintage che oggi non si vedono più nel quotidiano.

ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Secondo un sondaggio molto interessante che ho letto l'altro giorno, moltissimi giovani sceglierebbero di vivere nel passato se potessero. L'epoca più desiderata sono gli anni 90 e i primi anni 2000. Non è soltanto nostalgia, no? Attenzione a questo, ma è un qualcosa di più profondo. Proprio la Gen Z è la prima generazione che è cresciuta completamente online, quindi sempre connessa, sempre pronta a rispondere, sempre raggiungibile, e forse proprio per questo sta iniziando a desiderare tutto ciò che oggi manca, tutto ciò che non hanno mai avuto, mai vissuto: la lentezza, gli oggetti fisici, le attese vere, i momenti non condivisi sui social ma condivisi face to face con una bella compagnia. Per questo tornano di moda anche determinati oggetti, no, che fanno parte di quegli anni: macchine fotografiche analogiche, lettori MP3, vinili, vecchi telefoni, perfino DVD. Non perché siano più comodi, anzi non lo sono per niente, piacciono perché obbligano a rallentare, quasi una ribellione silenziosa contro la velocità continua del presente. Ecco, forse il punto secondo me non è che i giovani vogliono davvero tornare nel passato, cioè il presente lo amiamo tutti, no? Ci piace, poi ovviamente ci sono le cose che funzionano, che non funzionano, ma non stiamo a parlare di questo, ma i giovani di oggi vogliono semplicemente un presente un po' meno rumoroso.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Eccoci qui nell'angolo delle stelle anche in questa giornata 17 giugno. Ariete, fate molta attenzione a non precipitare le cose. Toro, buona giornata se saprete condurre in porto gli impegni. E poi veniamo al segno dei Gemelli. Giornata difficile, caratterizzata però da notevoli recuperi. Cancro, gli astri vi consigliano di agire con prudenza. Leone, giornata discreta con le stelle che vi aiuteranno senza riserve. Per la Vergine non pretendete troppo dagli altri, siate un pochino comprensivi almeno. Bilancia, tenete per voi eventuali risentimenti in famiglia. E Scorpione, in questa giornata muovetevi con diplomazia e accortezza. Per il Sagittario potreste affrontare con scioltezza vecchi e nuovi impegni. Capricorno, le stelle si mostrano intenzionate ad aiutarvi. E veniamo all'Acquario, certe impreviste difficoltà verranno superate meglio di quanto pensiate. Concludiamo con i Pesci, a cui diciamo oggi la vostra energia vitale sarà piuttosto scarsa, quindi magari è meglio se vi riposate un pochino. Concludiamo così allora l'oroscopo di questo 17 di giugno, torniamo domani sempre con i consigli delle stelle.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Come ben sappiamo, cari amici, oggi basta veramente una foto pubblicata nel posto giusto per fare milioni di visualizzazioni, basta veramente poco per diventare virali. Ed è qui che nasce una storia interessante. Un turista ha pubblicato una foto panoramica durante una vacanza, quindi immaginate questo paesaggio perfetto, la luce perfetta, fin qui, se vogliamo, nulla di strano. Il problema è che nei commenti nessuno parla del panorama, cioè nessuno l'ha notato così tanto, tutti parlano di una persona, un uomo seduto su una panchina sullo sfondo di questa foto, quasi invisibile, ma la gente ha iniziato a inventare una storia dietro quell'uomo seduto. C'è chi diceva che stava aspettando l'amore della sua vita, chi ha sostenuto che stava riflettendo sul senso dell'esistenza, chi addirittura ha scritto racconti interi basati su quell'immagine, e la foto per questo è diventata virale. Settimane dopo, quest'uomo ha scoperto tutto e ha raccontato la verità. Non stava aspettando nessuno, non stava pensando a niente che fosse così profondo, così poetico, stava semplicemente aspettando che il cane finisse di fare i suoi bisognini, che può essere poetico anche questo, un po' meno di tutte le storie che hanno inventato le persone. Comunque è meraviglioso perché dimostra una cosa, no? A volte internet riesce a trasformare una scena normalissima in una leggenda.
3: I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: 9:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Oggi si chiudono i lavori al G7 di Evian in Francia. Possibile un nuovo incontro tra Trump e Zelensky. Tra i due c'è stato un primo bilaterale finito bene per il leader ucraino. La Russia deve fare un accordo, ha affermato il presidente USA, che ha anche dichiarato che presto potrebbero essere reintrodotte sanzioni sul petrolio di Mosca. E sull'accordo con l'Iran, che sarà firmato venerdì a Lucerna, in Svizzera, ha chiarito: è un'intesa equa, ora passeremo alla seconda fase. Disgelo tra il tycoon e Giorgia Meloni, dopo un periodo decisamente complicato sull'asse Roma-Washington. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stata una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. Arrestate 7 persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura. C'è almeno un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne acquisite impropriamente dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti milanesi. Nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Milano sono state disposte anche diverse perquisizioni. Intanto ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nella chat. Il calcio: buona la prima per Francia e Argentina al debutto ai Mondiali 2026. I Bleu hanno battuto 3-1 il Senegal.

0: Senegal in un match valido per il gruppo I, sugli scudi Capitan Mbappé, autore di una doppietta. Nell'altra gara del girone la Norvegia ha travolto l'Iraq 4-1, trascinata da Haaland, anche lui in rete due volte. Con una tripletta di Leo Messi, l'Argentina stende l'Algeria 3-0 nel girone J. Il fuoriclasse di Rosario, alla sua 200ª con l'Albiceleste, raggiunge Miro Klose in vetta alla classifica all-time dei marcatori della rassegna iridata, quota 16 gol. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Ormai, amici di The Mag, siamo fatti della stessa materia di cui sono fatte le recensioni. Ormai dobbiamo lasciare una recensione per qualsiasi cosa, no? E c'è una storia che mi ha fatto sorridere tanto, come ha fatto sorridere me e anche altre milioni di persone. Una donna ha pubblicato online una recensione dettagliatissima di una panchina, non di un parco, non di una città, ma proprio della panchina. 5 stelle, vista spettacolare, ottima esposizione al sole, soprattutto in questo periodo, perfetta per mangiare un panino, leggermente penalizzata dal passaggio dei piccioni. La cosa divertente è che altre persone hanno iniziato a fare lo stesso, no? Nel giro di pochi giorni sono nate le classifiche delle migliori panchine, quindi discussioni, mappe dove trovarle, consigli su come sedersi, e dietro questa comicità c'è qualcosa di interessante, perché per una volta la gente non stava recensendo qualcosa da comprare, ma stava recensendo un posto dove stare, che forse ha una differenza enorme, no? C'è più leggerezza in queste recensioni. Nessuno se la prende a male. I can do this.

0: closed.
1: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: web.
1: È tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, grazie mille a tutti per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Come sempre, fate i bravi, ma non troppo.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionale dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
1: Pier Francesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, primo fine settimana con le cosiddette zone rosse. So che lei è un termine che non piace particolarmente, comunque territorio controllato e con esiti positivi, a dimostrazione del fatto che quando ci sono operazioni di prevenzione le cose non possono che andare bene.
2: Sì, indubbiamente questo weekend è stato sicuramente un weekend volto alla sicurezza, i rinforzi ci sono stati, i controlli ci sono stati e questo ha permesso soprattutto in quelle che sono state, diciamo, le aree di maggior interesse notturno che tutto sia filato liscio e non ci siano stati problemi. Quindi di questo devo ringraziare sicuramente le forze dell'ordine, ma anche l'attenzione che tutti albergatori, commercianti volgono verso queste aree che sono di particolare interesse per i giovani e quindi possono essere anche oggetto di maggiore criticità.
1: Ecco, questa nell'immagine collettiva, Presidente, la consideriamo una zona e quindi una città militarizzata o una città controllata?
2: Ma sicuramente una città controllata, una città dove le forze dell'ordine fanno ampiamente il loro dovere. Non possiamo parlare di militarizzazione perché non è una militarizzazione, ma è soltanto un richiedere maggiore sicurezza, maggiori controlli in una città dove della sicurezza se ne è sempre fatto un plus e dove si parla di sicurezza sulla spiaggia, di sicurezza lungo le strade, di sicurezza sanitaria e quindi i nostri ospiti la guardano con particolare interesse ed è per questo che molte volte scelgono la nostra località a discapito di altre. Quindi non posso che essere felice delle conseguenze, diciamo che tutto quello che c'è stato precedentemente ha dato il là per un ulteriore controllo del territorio che sicuramente ha dato i suoi frutti.
1: E direi anche un messaggio chiaro: a Jesolo si viene per fare vacanza, rilassarsi e divertirsi in sicurezza e non per fare danni.
2: Indubbiamente, ripeto, i nostri clienti richiedono, proprio perché sono in vacanza, sicurezza, richiedono di poter usufruire del loro tempo libero in piena libertà, richiedono di riposare e quindi non si può avere il caos che generalmente può esserci in una grande città. Noi siamo una grande città, ma facciamo proprio della sicurezza, del riposo e dell'ospitalità uno dei i nostri punti fermi.
0: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Un buon mercoledì, ben ritrovati, mercoledì 17 giugno, eccomi qui pronto anche oggi, io Ale a tenervi compagnia, ma soprattutto insomma a darvi qualche spunto su cosa potreste fare qui a Jesolo nelle prossime ore.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Rieccoci qui nell'angolo delle stelle anche in questa giornata 17 giugno. Ariete, fate molta attenzione a non precipitare le cose. Toro, buona giornata se saprete condurre in porto gli impegni. E poi veniamo al segno dei Gemelli. Giornata difficile, caratterizzata però da notevoli recuperi. Cancro, gli astri vi consigliano di agire con prudenza. Leone, giornata discreta con le stelle che vi aiuteranno senza riserve. Per la Vergine non pretendete troppo dagli altri, siate un pochino comprensivi almeno. Bilancia, tenete per voi eventuali risentimenti in famiglia. E Scorpione, in questa giornata muovetevi con diplomazia e accortezza. Per il Sagittario potreste affrontare con scioltezza vecchi e nuovi impegni. Capricorno, le stelle si mostrano intenzionate ad aiutarvi. E veniamo all'Acquario, certe impreviste difficoltà verranno superate meglio di quanto pensiate e concludiamo con i Pesci, a cui diciamo oggi la vostra energia vitale sarà piuttosto scarsa, quindi magari è meglio se vi riposate un pochino. Concludiamo così allora l'oroscopo di questo 17 di giugno, torniamo domani sempre con i consigli delle stelle.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, ben ritrovati qui su Radio Jesolo Web, dove a questo punto torniamo anche a parlare di quella che è la quarta edizione del Festival Acqua, la filosofia del mare, l'appuntamento culturale che sta trasformando l'arenile di Piazza Brescia in un grande, in un grandissimo palcoscenico sul mare. Torniamo a parlarne perché questa sera alle ore 20:30 l'ospite sarà Omar Pedrini e il suo trio elettroacustico.

Tutte le meraviglie del Veneto, a un passo da te. Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere.

E fino al 10 settembre la Biblioteca Civica di Jesolo vi aspetta nelle piazze della città con il Libro Bus. Pensate, oltre 1000 libri a scaffale aperto, riviste, ma anche novità di narrativa, saggistica e titoli dedicati ai più piccoli, proprio per soddisfare tutti gli appassionati di lettura. Allora cercate quella che sarà la fermata più vicina a voi, lunedì in Piazza Carducci, nella passerella di sotto, martedì in Piazza Aurora, mercoledì in Piazza Nember e giovedì a Cortellazzo in Piazza Milano e Ca' Fornera.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in

e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ci sono delle giornate, dei momenti, insomma, che meritano di essere ricordati, magari anche più degli altri. Quando dico ricordati, non intendo pubblicizzati, ma proprio ricordati in seguito. Proprio per questo motivo, io vi invito anche a partecipare a quella che sarà l'inaugurazione della scultura The Tourist. Un'opera, pensate, donata alla città da Lumière, Giovanni Piovano, un simbolo, un nuovo simbolo per Jesolo, che poi è un gesto d'arte che diventa anche patrimonio condiviso. Allora l'appuntamento sarà sabato 20 giugno alle ore 21 in Piazza Milano a Jesolo Lido.

0: Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Però boh, meglio di no.
1: Due serate all'insegna della musica e dei nuovi talenti vi aspettano a Jesolo. Il 25 e 26 giugno al Teatro Vivaldi arriva Onde Sonore, un concorso dedicato alla musica moderna. Sul palco voci, energia, ma anche tanta passione per uno spettacolo tutto da ascoltare. Allora, appuntamento alle ore 21 per vivere insieme due serate di grande musica.

0: Bucket up.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Bene amici, si chiude qui questa nostra puntata insieme, è stato un piacere restare con voi anche quest'oggi. Io però mi fermo qui, vi auguro un buon proseguimento, noi ci risentiremo domani, giovedì, puntuali, qui su Radio Jesolo Web. Ciao!

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 12 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Pier Francesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, primo fine settimana con le cosiddette zone rosse. So che lei è un termine che non piace particolarmente, comunque territorio controllato e con esiti positivi, a dimostrazione del fatto che quando ci sono operazioni di prevenzione le cose non possono che andare bene.
3: Sì, indubbiamente questo weekend è stato sicuramente un weekend volto alla sicurezza, i rinforzi ci sono stati, i controlli ci sono stati e questo ha permesso soprattutto in quelle che sono state, diciamo, le aree di maggior interesse notturno, che tutto sia filato liscio e non ci siano stati problemi. Quindi di questo devo ringraziare sicuramente le forze dell'ordine, ma anche l'attenzione che tutti albergatori, commercianti volgono verso queste aree che sono di particolare interesse per i giovani e quindi possono essere anche oggetto di maggiore criticità.
2: Ecco, questa nell'immagine collettiva, Presidente, la consideriamo una zona e quindi una città militarizzata o una città controllata?
3: Ma sicuramente una città controllata, una città dove le forze dell'ordine fanno ampiamente il loro dovere. Non possiamo parlare di militarizzazione perché non è una militarizzazione, ma è soltanto un richiedere maggiore sicurezza, maggiori controlli in una città dove della sicurezza se ne è sempre fatto un plus e dove si parla di sicurezza sulla spiaggia, di sicurezza lungo le strade, di sicurezza sanitaria e quindi i nostri ospiti la guardano con particolare interesse ed è per questo che molte volte scelgono la nostra località a discapito di altre. Quindi non posso che essere felice delle conseguenze, diciamo che tutto quello che c'è stato precedentemente ha dato il là per un ulteriore controllo del territorio che sicuramente ha dato i suoi frutti.
2: E direi anche un messaggio chiaro, a Jesolo si viene per fare vacanza, rilassarsi e divertirsi in sicurezza e non per fare danni.
3: Indubbiamente, ripeto, i nostri clienti richiedono, proprio perché sono in vacanza, sicurezza, richiedono di poter usufruire del loro tempo libero in piena libertà, richiedono di riposare e quindi non si può avere il caos che generalmente può esserci in una grande città. Noi siamo una grande città, ma facciamo proprio della sicurezza, del riposo e dell'ospitalità uno dei i nostri punti fermi.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Vanni. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti, buon mercoledì e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Caro Alo, meno male che è mercoledì 17.
2: Nel senso, meno male che
1: siccome 17 è mercoledì.
2: Tranquilla, questa volta... Lo sai che no? Cioè era
1: sì o no?
2: Sabato era 13, no, questo mese ce lo siamo.

0: abbiamo scampato.
1: Sì, per fortuna.
0: Per bere le scaramanzie. Però non ci siamo scansati, non ci siamo scampati. Mm? Mi viene in mente il pesce. Non ci siamo scampati, ho pensato al risotto con la crema di scampi. No, perché ho fame.
1: Al risotto con la crema di gamberi pistola.
0: E boom, boom! Lo metti nel piatto e spara. E salta il risotto? No, andiamo da Peppi. L'abbiamo detto ieri.
1: Sì.
0: Comunque parliamo sempre di una tavola. Perché oggi Peppi ci spiega, da ignorante, il galateo a tavola.
1: Lo voglio proprio sapere a che serve.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.

volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Dicevo, vorrei sapere a cosa serve il galateo, perché secondo me a volte ci... come dire, noi esseri umani ci diamo delle regole così, ad cazzum, ma giusto per...
2: Guarda, io c'è una regola del galateo che dice che non bisogna fare scarpetta.
1: Ma che... ma per
2: tu,
1: piacere,
2: guarda, ma dai, proprio, ma tu ti arriva il sauté di cozze, tutto
1: non
2: quel brodino.
1: Non l'ha scritto un italiano il galateo.
2: Ma non l'ha scritto uno affamato.
1: Andiamo dalla nostra Peppia.
2: Allora, Peppia, secondo Peppia, le buone maniere non servono a essere educati, ma a non far arrabbiare il cibo. E quindi oggi Peppia, la nostra ignoranza artificiale di fiducia, ci spiega il galateo a tavola, ma non quello vero, quello...
1: Ignoranza artificiale di fiducia è uno scioglilingua.
2: Sì, infatti ho avuto una... infatti sono sudato. E perché parleremo del galateo che ha capito Peppia, e quindi è molto più pericoloso di quello classico, che già comunque è pericoloso.
1: Certo.
2: La logica di Peppia qual è? Che per Peppia le regole del galateo non servono a essere eleganti a tavola, servono per non offendere i piatti. Quindi secondo lei la forchetta si tiene a sinistra perché è timida. Così.
1: Vabbè.
2: Il coltello non va leccato perché si offende e poi taglia male.
1: O perché potrebbe essere molestia.
2: Esatto.
1: Comunque mi piace questo galateo, posso dire? Più
2: certo.
1: Di quello, vai.
2: Poi. Il tovagliolo va sulle ginocchia perché ha bisogno di riposare.
1: Piccolo.
2: Il bicchiere dell'acqua sta a destra perché è più indipendente.
1: Sì.
2: Peppia vede qualcuno, ad esempio, che taglia gli spaghetti, si scandalizza e dice: così li traumatizzi. Gli spaghetti vogliono sentirsi lunghi. Se li tagli, poi non ti seguono più nella forchettata.
1: Beh, chi è che non vuole sentirsi lungo? Giustamente. Ma
2: tutti vogliamo sentirci lunghi,
1: sì,
2: almeno
1: una
2: volta al giorno.
1: Per essere forchettati, vabbè.
2: Bisogna essere lunghi. Allora, Peppia, ad esempio, per Peppia non si parla con la bocca piena perché le parole scivolano. Non si appoggiano i gomiti sul tavolo perché il tavolo è permaloso.
1: Certo.
2: Non si soffia sulla minestra perché si raffredda emotivamente. Non si mangia troppo in fretta perché il cibo così si sentirebbe usato. Quando vede qualcuno bere dal collo della bottiglia, Peppia commenta: è come parlare troppo vicino o nelle orecchie, invadente. Quindi per Peppia il galateo non è un insieme di regole, è un modo per non litigare con il pranzo, e secondo lei il pranzo vince sempre.
1: Comunque sempre di educazione si parla,
2: ma
1: effetti.
2: Peppia è ignorante, mica è maleducata.
1: Certo.

a Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanko Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Peppi, alla nostra ignoranza artificiale, ci ha spiegato a modo suo che cos'è il galateo. Sì. Posso dire, mi piace molto di più di quello originale.
2: Vedi.
1: E in effetti comunque sempre di educazione si parla. Andiamo a leggere i messaggi.
2: I messaggi sempre in punta di forchette, molto educati, di
1: certo.
2: Francesca e Lorenzo, che salutiamo.
1: Francesca e Lorenzo cosa hanno detto sul sentirsi lunghi?
2: Allora, Lorenzo è d'accordo, Francesca pure. Allora, esatto. Allora, Francesca scrive, dopo aver sentito Peppia, ora quando metto il tovagliolo sulle ginocchia, lì dico pure riposa.
1: Certo, una carezzina.
2: Certo, mio marito mi ha guardata malissimo, ma il tovagliolo secondo me ha apprezzato. Sicuramente una carezzina.
1: Ricordatevi di Ari degli oggetti.
2: Che un po' sembra, eh? Mentre Lorenzo scrive, Peppi ha ragione sugli spaghetti. Ieri li ho tagliati e mi è caduto un rigatone dal piatto. Credo che il cibo si sia offeso davvero.
1: Io una volta mi sono permessa, senti qua che
2: io pure
1: ti
2: l'ho
1: dico.
2: Fatto, tagliare gli spaghetti.
1: No, ma io sono matta, ma senti che ho fatto.
2: Vai.
1: Cioè proprio sono...
2: Mattacchionas.
1: Sono una mattacchiona. Vai. Ho tagliato i bucatini alla matriciana in una trattoria a Roma, in centro. Entro a Trastevere.
2: E ce lo stai raccontando, sei viva, quindi anzi, non se ne sono accorti.
3: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Torna l'appuntamento tra poco con la rubrica Strano ma Vero, cose assurde che però realmente accadono. Vi porto in un piccolo comune di Belcastro tra poco, in provincia di Catanzaro, in Calabria.
2: Bello.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Per il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente sono accadute, come promesso vi porto a Belcastro, in provincia di Catanzaro, in Calabria, dove l'anno scorso, più o meno a gennaio se non sbaglio, è finito questo paese sulle prime pagine dei giornali. Per un'ordinanza un po' insolita. Praticamente il sindaco del momento, che non andrò a citare, andate a vedere le date, insomma, gennaio 2025, ha firmato il... Sei pronto?
2: Prontissimo.
1: Ha firmato il divieto di ammalarsi. Esatto.
2: Non ci si può ammalare.
1: Allora, praticamente l'atto, che ovviamente era puramente provocatorio,
2: meno male.
1: Il satirico.
2: Ma sai i politici non mai dare per scontato nulla.
1: Ti sei risposto da solo, guarda.
2: Appunto,
1: vabbè, comunque lui ha invitato ironicamente ad attenzionare le persone su questa questione, circa 1200 residenti, quindi un sacco di gente, metà dei quali erano anziani. Praticamente lui li ha invitati a evitare i viaggi, gli sport, qualsiasi attività che potesse richiedere soccorso medico. Ma questo perché? Cioè, cosa c'è dietro questa ironia?
2: Certo.
1: Un problema reale in realtà, perché la sanità locale era in forte crisi.
2: Ah, ecco.
1: C'era la guardia medica che non funzionava, cioè solo a singhiozzo, perché c'era mancanza di personale. L'ospedale più vicino si trovava a 45 km, quindi
2: perfetto,
1: una distanza un po' critica, no? Soprattutto per gli anziani.
2: Beh, se un'emergenza.
1: Cioè, la postazione del 118 locale era fortemente carente di ambulanze, quindi insomma non c'erano i mezzi sufficienti, e quindi lui si è inventato sta roba per...
2: Non vi potete ammalare.
1: Esatto, però ha attirato l'attenzione di un sacco di persone, quindi poi dopo, ecco,
2: gli hanno aperto un ospedale?
1: Poi almeno ne hanno discusso, ecco. Ora poi non so come si è svolta la vicenda, però il provvedimento ha avuto questo forte impatto mediatico. Il sindaco poi lo ha definito, cioè lui ha detto: io ero disperato. Io sono disperato, è un grido di aiuto.
2: Sindaco,
1: il mio.
2: Io sai che all'inizio sembrava un po' una provocazione, sembrava
1: attenzione.
2: Un po' il cattivo della storia, il sindaco.
1: No,
2: invece è un grande, un eroe che ha creato questa ordinanza proprio per attirare l'attenzione, quindi bravo sindaco.
1: Comunque in realtà lui ha attirato poi l'attenzione delle istituzioni regionali e nazionali su queste disuguaglianze, e soprattutto per avere accesso alle cure mediche nei piccoli borghi che spesso vengono dimenticati.
2: Certo.
1: Comunque non è stata un'iniziativa isolata, perché ho scoperto che in realtà ordinanze simili, così per un po' fare hype, erano già state firmate in passato in altri piccoli comuni, come sempre in Calabria, a Sellia.
2: Non lo so, comunque,
1: comunque in Calabria, a Ischia, e sempre per denunciare quindi problemi legati allo spopolamento, alla carenza di medici di base. Dovremmo pensare alla nostra petizione da firmare. Pensiamoci, non lo so.
2: Per avere qualcuno che ci porta in redazione, qualcuno che ci porti il caffè, così random.
1: Noi sì che abbiamo i problemi quelli,

0: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Giornata conclusiva del G7 a Evian, in Francia, ultima sessione di lavoro dedicata alla crescita economica equilibrata, condivisa e sostenibile, alla presenza dei paesi partner e delle principali istituzioni internazionali. Pranzo di lavoro sull'intelligenza artificiale con i leader del G7, dei paesi invitati e i vertici di alcune grandi aziende del settore. In serata alla Reggia di Versailles è previsto l'incontro tra Macron e Donald Trump per una cena ufficiale. Almeno una persona è morta e 7 sono rimaste ferite in seguito a raid aerei russi nella notte su Zaporizhzhia, danneggiati un istituto scolastico, un centro commerciale e un edificio residenziale. Sul fronte russo, i servizi di sicurezza hanno annunciato l'arresto di 3 persone accusate di preparare attentati in diverse regioni del paese. Perquisito all'alba, un 64enne della provincia di Alessandria, indagato dalla Procura di Milano nell'inchiesta sui cosiddetti cecchini del weekend, presunti turisti che tra il 1992 e il 1995 avrebbero sparato a pagamento su civili a Sarajevo durante la guerra in ex Jugoslavia. I carabinieri del ROS hanno eseguito un decreto di perquisizione disposto dalla Procura nell'ambito delle indagini su un presunto gruppo di stranieri coinvolti nei safari della morte. Nel corso delle attività sono stati sequestrati materiali e oggetti ritenuti rilevanti dagli investigatori. L'indagato, già ascoltato dagli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. In chiusura il calcio, il Real Madrid piomba su Alessandro Bastoni. I Blancos hanno manifestato il proprio interesse all'Inter durante recenti contatti tra i due club. La dirigenza nerazzurra considera il difensore un elemento chiave della rosa, ma è disposta a valutarne la cessione per un'offerta non inferiore a 70 milioni di euro. Un'eventuale partenza di Bastoni cambierebbe in modo significativo le strategie di mercato del club campione d'Italia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo stati a Catanzaro.
2: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tra poco torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Indovina un po', caro Alo, solo per te, solo per oggi.
2: Frasi
1: non è vero.
2: Sui muri, no, battute brutte.
1: Battute brutte.
2: Yes.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte, so che lo dico ogni volta, però questa volta non troppo. Cioè, brutte
2: sono
1: ma
2: belle,
1: non troppo,
2: ma non sono mai brutte,
1: sono
2: però
1: carine.
2: Per me.
1: No, va bene. Dai, a volte no. Veramente tu sei di parte oppure no, c'è stata una volta che mi hai addirittura detto no, questa
2: no,
1: volta.
2: No, una volta, solo una volta ti sei impegnata. Ma lì
1: veramente.
2: Però ti sei impegnata veramente per farle brutte.
1: Queste sono carine. Vai. Allora, cominciamo con Gesù, c'è solo del pane e del pesce. Siamo in troppi, non bastano. Dammeli, dammeli, ci penso io. Ma te li sei mangiati? Sì. Non sei Gesù, vero? No.
2: Molto carina, molto carina.
1: Non capisco perché la prof mi abbia messo due nella verifica. Beh, ti ha scoperto con i bigliettini. Ma scusa, li avevo nascosti bene nella calcolatrice. Peccato che era un compito di storia.
2: Ah, proprio un'altra roba.
1: Esatto.
2: Ok.
1: Al bar, un mojito grazie. Le ho già servito 7 cocktail, non le sembra di aver esagerato? Beh sì, in effetti non potrei bere con quello che ho. Perché scusi, che cos'ha? 2,50 euro. Questo è carino.
2: Nemmeno uno. Molto carine.
1: Sì. Pina mi ha detto che non vuole più vedermi. Come mai? Scusa, avete litigato? Beh, oggi era il suo compleanno e lei dice che io gliel'ho rovinato. E scusa, che hai fatto di male? Ma assolutamente niente. Come avrei potuto rovinarle il compleanno se non sapevo nemmeno che fosse oggi?
2: Beh, effettivamente.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Oggi mi sono salvata in calcio d'angolo con
2: oggi
1: le battute brutte
2: belle.
1: Che erano carine,
2: no,
1: dai.
2: Erano proprio belle.
1: Ma che esagerazione.
2: Erano belle, ma fammi dire, erano belle.
1: Vabbè, me lo prendo, va, me lo prendo, me lo porto a casa e lo riporto domani questo complimento, così te lo schiaffo in faccia per dirti: oh, guarda che mi hai fatto un complimento ieri, me ne devi fare un altro anche oggi.
2: Ma io te li faccio, sei tu che mi offendi.
1: Hai ragione, è vero, sono io la cattiva del duo, della coppia, del gruppo. Bene, però ti voglio bene comunque e
2: grazie, Sis.
1: Cioè, spero che tornerai.
2: Certo che domani. Torno. Certo che torno.
1: Domani è giovedì.
2: Domani è giovedì e
1: si va
2: torno.
1: Al cinema.
2: Sì.
1: Domani si va al cinema. Yuhu! Con Alessandro Bisogni.
2: E si va al cinema e tante altre cose molto carine e simpatiche con Alessandra Bellotti.
1: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Ciao.

25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Pier Francesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, primo fine settimana con le cosiddette zone rosse. So che lei è un termine che non piace particolarmente, comunque territorio controllato e con esiti positivi, a dimostrazione del fatto che quando ci sono operazioni di prevenzione le cose non possono che andare bene.
3: Sì, indubbiamente questo weekend è stato sicuramente un weekend volto alla sicurezza, i rinforzi ci sono stati, i controlli ci sono stati e questo ha permesso soprattutto in quelle che sono state, diciamo, le aree di maggior interesse notturno, che tutto sia filato liscio e non ci siano stati problemi. Quindi di questo devo ringraziare sicuramente le forze dell'ordine, ma anche l'attenzione che tutti albergatori, commercianti volgono verso queste aree che sono di particolare interesse per i giovani e quindi possono essere anche oggetto di maggiore criticità.
2: Ecco, questa nell'immagine collettiva, Presidente, la consideriamo una zona e quindi una città militarizzata o una città controllata?
3: Ma sicuramente una città controllata, una città dove le forze dell'ordine fanno ampiamente il loro dovere. Non possiamo parlare di militarizzazione perché non è una militarizzazione, ma è soltanto un richiedere maggiore sicurezza, maggiori controlli in una città dove della sicurezza se ne è sempre fatto un plus e dove si parla di sicurezza sulla spiaggia, di sicurezza lungo le strade, di sicurezza sanitaria e quindi i nostri ospiti la guardano con particolare interesse ed è per questo che molte volte scelgono la nostra località a discapito di altre. Quindi non posso che essere felice delle conseguenze, diciamo che tutto quello che c'è stato precedentemente ha dato il là per un ulteriore controllo del territorio che sicuramente ha dato i suoi frutti.

0: E direi anche un messaggio chiaro: a Jesolo si viene per fare vacanza, rilassarsi e divertirsi in sicurezza e non per fare danni.
1: Indubbiamente, ripeto, i nostri clienti richiedono, proprio perché sono in vacanza, sicurezza, richiedono di poter usufruire del loro tempo libero in piena libertà, richiedono di riposare e quindi non si può avere il caos che generalmente può esserci in una grande città. Noi siamo una grande città, ma facciamo proprio della sicurezza, del riposo e dell'ospitalità uno dei no de i nostri punti fermi.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: tutta un'altra storia.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Buon pomeriggio amici e bentrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore. Questo è il Day by Day.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Insomma, ritorniamo a parlare di Bonnie Tyler. Sapete che la cantante, 75 anni, era stata operata all'intestino in Portogallo, operazione d'urgenza, ed era stata posta in coma farmacologico dopo questo intervento di urgenza. E adesso arriva la novità: la sua famiglia ha comunicato che è uscita dal coma, anche se rimane in terapia intensiva e la sua guarigione sarà molto molto lenta. Ovviamente tutti gli spettacoli previsti fino ad agosto sono stati cancellati, alcuni sono stati rinviati, altri proprio cancellati del tutto, anche se il team pensa che potrebbe ricominciare ad esibirsi in autunno. Speriamo bene, io sono felice che piano piano, anche se molto lentamente, si sta riprendendo.
1: Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telomare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Insomma, ieri su tutti i giornali è apparsa la notizia. Raul Bova si prepara alla proposta di matrimonio. Sì, avete capito bene. Non è che i giornali hanno visto l'anello al dito e hanno detto ma ha fatto la proposta, allora si sposa. No, hanno visto Raul Bova uscire da una gioielleria, a quanto pare con un anello di diamanti. Adesso bisogna capire chi è che ha spifferato la cosa. Insomma, Raul Bova compra un anello di diamanti prima delle vacanze in Sicilia. Insomma, se per caso, come è probabile, lui avesse voluto fare una sorpresa a Beatrice con un anello chiedendole di sposarlo, adesso gli hanno rovinato la sorpresa. Ma vi pare una cosa normale questa? I giornali hanno questo viziaccio, spoilerano le gravidanze, tra l'altro ci hanno provato anche con lei qualche giorno fa. Ah, c'è un po' di pancettina. Lei ovviamente si è incavolata e ha detto scusate, potrebbe essere la peperonata magari. Vabbè ragazzi, questa cosa è grave secondo me. Questa volta l'hanno fatta davvero grossa perché gli hanno rovinato la sorpresa.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: Go Kings, go.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo tutti i pomeriggi con me, Adriana Paratore. Io sarò con voi ancora fino alle 17.
1: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Udite, udite, Pupo si sta per diplomare della serie Meglio tardi che mai. Lui ha raccontato sui social che aveva interrotto il liceo scientifico a 16 anni per seguire la sua passione per la musica. E adesso che di anni ne ha quasi 71, wow, all'età di mia madre. Bene, a 71 anni Pupo chiuderà questo capitolo del diploma, quindi si prenderà la maturità, farà l'esame di maturità anche lui. Quindi un grande in bocca al lupo anche a Pupo.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo. Don't nobody else make me feel like...

Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore, tutti i pomeriggi qua su Radio Jesolo, con me Adriana Paratore dalle 15 alle 17.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: 17 e 4 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera dalla redazione. L'Iran adotterà immediatamente misure per riaprire lo stretto di Hormuz una volta firmato l'accordo provvisorio con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra e potrà vendere il proprio petrolio senza restrizioni. Lo si legge in copie trapelate della bozza del memorandum che, secondo i funzionari, corrisponde sostanzialmente al documento. Giorgia Meloni ha definito storico il via libera del Parlamento europeo al nuovo regolamento sui rimpatri, sottolineando come si tratti di un risultato ottenuto grazie all'impegno del governo italiano. In un messaggio diffuso sui social dal G7 di Evian, la Premier ha spiegato che la norma consentirà procedure più rapide per il rimpatrio di chi non ha diritto a restare.

0: Nell'Unione Europea, Meloni ha evidenziato anche la possibilità di creare centri per i rimpatri in paesi terzi, richiamando il modello del protocollo con l'Albania. La Presidente del Consiglio ha rivendicato la linea dell'esecutivo sulla gestione dei flussi migratori e sulla difesa dei confini, rispettando gli impegni presi con gli italiani in campagna elettorale. Infine, ha assicurato che il governo continuerà su questa linea per rafforzare le politiche migratorie europee. È morto all'età di 87 anni lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento la scorsa notte a Bologna. Ora il tennis, dopo il Roland Garros, Lorenzo Musetti è costretto a saltare anche il torneo di Wimbledon. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista Carrarino, che durante gli internazionali d'Italia si era procurato una lesione al retto femorale. Con il forfè appena annunciato, si libera nel Men's Draw un posto che verrà occupato da Matteo Berrettini, fino a pochi minuti fa il primo degli alternate. Il romano, al momento della pubblicazione dell'entry list, era al di fuori dei primi 100 e potenzialmente impegnato nelle qualificazioni, ma ora non avrà bisogno di una wild card. Chiudiamo con il mondiale. Oggi in campo Portogallo-Repubblica Democratica del Congo alle 19 e Inghilterra-Croazia alle 22. Nella notte Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Torna Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Pier Francesco Contarini, per

0: Presidente dell'Associazione Jesonana Albergatori, primo fine settimana con le cosiddette zone rosse. So che lei è un termine che non piace particolarmente, comunque territorio controllato e con esiti positivi, a dimostrazione del fatto che quando ci sono operazioni di prevenzione le cose non possono che andare bene.
1: Sì, indubbiamente questo weekend è stato sicuramente un weekend volto alla sicurezza, i rinforzi ci sono stati, i controlli ci sono stati e questo ha permesso soprattutto in quelle che sono state, diciamo, le aree di maggior interesse notturno che tutto sia filato liscio e non ci siano stati problemi. Quindi di questo devo ringraziare sicuramente le forze dell'ordine, ma anche l'attenzione che tutti albergatori, commercianti volgono verso queste aree che sono di particolare interesse per i giovani e quindi possono essere anche oggetto di maggiore criticità.
0: Ecco, questa nell'immagine collettiva, Presidente, la consideriamo una zona e quindi una città militarizzata o una città controllata?
1: Ma sicuramente una città controllata, una città dove le forze dell'ordine fanno ampiamente il loro dovere. Non possiamo parlare di militarizzazione perché non è una militarizzazione, ma è soltanto un richiedere maggiore sicurezza, maggiori controlli in una città dove della sicurezza se ne è sempre fatto un plus e dove si parla di sicurezza sulla spiaggia, di sicurezza lungo le strade, di sicurezza sanitaria e quindi i nostri ospiti la guardano con particolare interesse ed è per questo che molte volte scelgono la nostra località a discapito di altre. Quindi non posso che essere felice delle conseguenze, diciamo che tutto quello che c'è stato precedentemente ha dato il là per un ulteriore controllo del territorio che sicuramente ha dato i suoi frutti.
0: E direi anche un messaggio chiaro: a Jesolo si viene per fare vacanza, rilassarsi e divertirsi in sicurezza e non per fare danni.
1: Indubbiamente, ripeto, i nostri clienti richiedono, proprio perché sono in vacanza, sicurezza, richiedono di poter usufruire del loro tempo libero in piena libertà, richiedono di riposare e quindi non si può avere il caos che generalmente può esserci in una grande città. Noi siamo una grande città, ma facciamo proprio della sicurezza, del riposo e dell'ospitalità uno dei i nostri punti fermi.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: sure it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

mattina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

a Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

0: 20.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato, parlando al termine del G7 che si è tenuto ad Evian in Francia, di aver sempre avuto fiducia nel presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Gli ho sempre detto le cose come stanno, quando abbiamo dei disaccordi ce ne assumiamo le responsabilità, ha aggiunto, ma quando si è impegnato con noi ha sempre mantenuto la promessa. Dal canto suo il presidente statunitense ha definito il vertice del G7 un grande successo, prima di trasferirsi a Versailles per una cena con lo stesso Macron e altri leader e infine fare ritorno a Washington. Ha parlato anche Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del G7. Per quello che riguarda l'accordo sull'Iran, i punti abbracciano tutto quello che era necessario abbracciare in un memorandum di questo tipo. Chiaramente sappiamo che in una regione del genere la pace è sempre una cosa fragile e va costruita, difesa, accompagnata ogni giorno, ed è quello che faremo in queste settimane. Ora la cronaca: Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata in ospedale. A renderlo noto è stato Gianluigi Nuzzi in apertura di Dentro la Notizia. In diretta è intervenuto Liborio Catagliotti, uno dei legali del 42enne. Si tratta di un ricovero urgente al pronto soccorso per overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, spiega l'avvocato. Ora il

0: Tennis. Dopo il Roland Garros, Lorenzo Musetti è costretto a saltare anche il torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in programma sull'erba di Church Road dal 29 giugno al 12 luglio. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista Carrarino, che durante gli internazionali d'Italia si era procurato una lesione al retto femorale. Al suo posto entra nel tabellone principale del torneo sull'erba londinese Matteo Berrettini. Ora il calcio. Dopo Ragnik, anche Marcus Krösche dice no al Milan. Secondo la Bild, il dirigente tedesco ha deciso di restare direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte nonostante l'allettante offerta ricevuta dal club rossonero. Il Milan era pronto ad offrire al dirigente un contratto fino al 2030, ma dopo una serie di valutazioni Krösche ha detto no, anche perché non convinto sul reale potere decisionale che avrebbe avuto alla guida del club. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Boh, meglio di no.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: stessi altrove.
1: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
3: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulptur.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telomare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

a Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership.

formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: closed.
1: Il 25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.